vanori go. Nigeria, uto wanuko no semana, ayo igwa ya furi imi nore dosi uwa bini duwukan yu. Yokuda chi imi nore fe mwi, iwukan, ni tia lere wanre igbe tan, iro raso no fole imi osisi, otata yu ota no serio, ini ba wanere wo, seli ni mara hen wanere wo, elimi anchori si o seli. O en hen, uto wanuko no semana, e deri wukan yu wa ebe se, ukbe tenon zikbe vavi u,

0: Atarantos, Vasilios, Ireta, vi, ata, no serio, no se va no rivo, no se va no rivo, enti ali, kirakumo, betukumo, no enve, aso, bete, beavi, uve, edu, bete no zine, ni wuhan, yuai, bi, ebe no jara, suno, kutu, ukumo, na mie, kutu, ugo, bete, be, o, no, ara, ya, uve, edu, ibinisiti, ebe no jara, da, suno, ukumo, no serio, da, be, da, bare, e, da, tu, a, de, ebe, no, ime, e guardona mi a cash on vi e uno se va radio man la che non un di serio che o un no serio o ahi e so di buono ai i tabelli mi e so dare buono ai tramado e so dare buono ai dazepen e so dare buono ai codi siro biro che non un revu di rebe grazie kudu uno bumbu iroi onogo me sulo ni ni bombo vi no serio na cho ndlea National Drug Law Enforcement Agency irekire tu amde e gwanu namie ake alwe no wa choe no wa keke ora su mawa ada yuma nemi do no mie o magadi ai bi ulogo no serio ora ka bi ota no serio ge e bi no serio e bi no na mie o ime na re mie ku no ime ake aso e no se manu no se vano ri no se anori wo Tota wane kuna sema Nigeria, awe meno kisunu, otoye zosu waibe, leji wukada yi waibe. Oki chemi na mye kwaku hai etu la sere, ne diyane rea wanre chonye, chene ne wakbonde rege, oki chemi noru du waye, oki chemi noru femwe, ne wore na waibe bi, emi keke. Ge emi no serio, emi no na mye mi, United Nations Children's Fund, eki da tayi dakba rege, Oche mi no regbe tu no regbe akba tu regbe na re mi ge na oye mi egbe wa fure bu wa be ni wo kan yo e ke o ni onu logo UNICEF ira e che ta ge e mi no sero e mi no na mi a wo mi e mi ze su no kchi chikeke ona na wo re alo wo chi re alo egbe wa fure a hun e mi du re su nu na agbon bonu ke agbon ijene ke ije regbe ge mi no se ro ke che mi no regbe lo regbe ere to mu de che ke na pa ke wo ke agbon ije regbe ge mi no se ro e mi no na mi a do regbe na ro ja je lu onya am de a ze bo ke che na mi a ira sa bo lu ro ke da yi am da ke che ro ke fo o ke no ra bo u ko sa na o ma sa ro ma wi es
1: because now the people have a voice in it. Introducing One Community Network, bringing you one radio, one TV, and one media. Your trusted sources for real stories, told directly, simply, and honestly.
2: Udo direnu den koma bundi bu. Udo direnu azo no bache nkenta po bache Saturday ya gazirenu. Obu fuwane no mwa kebo nke anyamele good news uko chuku boyene kuku nungu ubuwa. Ane mwa tutu kunde nka inwe, aise kaya bute kano wema nunye neme nobodo nka ino nime.